c'è più tempo di ascoltare, di sedersi e chiacchierare, tutto il giorno sempre stress. Ma quante cose c'hai da fare, fare scrolling e messaggiare, allora il tempo adesso c'è.

cause of his void of ego. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

E quest'anno resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale che viene. E la signora del portone vicino metterà